papa wa kwa womuta sani da swanya na basamo di kwanya ndia era mama mendi da su e kama no do chamwa kwa mami let's be my team.

Bana Daja, Minuti, Yasono, Yasono, Yasono, Hari, and Japan, Minuviano.